0: Intanto mia ragazza, tu per la piazza, alcuni istanti concedi ai miei guerrieri al coperto posare.
1: Ben volentieri, mi chiamo fortunata di potervi offrire una bottiglia.
0: Obbligato, io son già della famiglia.

0: città preso tuo zio che si dice malato e gravemente.
1: Il suo mal non è niente appresso il mio partito.

dei portenti infiniti son noti all'universo. E in altri siti. Bellezza torni uomini, ripara torni mali. In pochi giorni sgombero mio spazio gli ospedali. E la salute a vendere per tutto il mondo io ho. Compratela, compratela, per poco ve la do. Compratela, compratela, per poco ve la do. Compratela, compratela, per poco ve la do. E questo l'odontalgico mirabile liquore di copie delle cimici, ma sempre il distruttore di cui certificati autentici vollati. Toccar vedere il legge a ciascheduno farò. Per questo mio specifico, simpatico, prolifico, un uso etuagenario e maletudinario, nonno di 10 bamboli ancora diventò, di 10 o 20 bamboli fin nonno diventò. Per questo, non per

le vostre rughe incomode. Con esso cancellate, volete voi donzelle, belli sciavir la pelle, voi giovani galanti, per sempre avere amanti, comprate il mio specifico

del mio specifico, per pochi io vedo do. E nove pare al mitici, sedisce gli apocredici, gli asmatici, gli ossidici, gli esterici, gli diabetici, guariscetti, pannichini, le scafolle, le racchitini, e fino al mal di fegato, che modo di vento.

Sì, sì, per Pocchio Peludo. Sì, sì, per Pocchio Peludo. L'ho portato bella posta da lontano mille miglia. Mi direte quanto costa, quanto vale la bocchiglia? 100 scudi? No! 30? No! 20? Nessuno si sgomenti! Per mostrare mio contento di sci amico accoglimento, io vi voglio buona gente!

ecco qua, così stupendo, sì balsamico e di stile, tutta Europa sa ch'io vendo, niente men di novelline. Ma siccome pur palese ch'io son nato nel paese, per tre lire a voi lo cedo, sol tre lire a voi richiedo. Moretto, musica!

0: mandato espressamente per mio bene quest'uomo miracoloso nel villaggio della scienza sua voglio far saggio. Dottore, perdonate, e ver che possediate segreti portentosi.
1: Sorprendenti, la mia saccoccia è di Pandora in caso.
0: Avresti voi per caso

0: in qual modo usar si puote?
1: Con riguardo, pian pianino, la bottiglia un po' si scuote, poi si stura, ma si vada, il vapor non se ne vada, il vapor non se ne vada.
0: Ben,
1: quindi all'altro l'avvicini,
0: ben,
1: e lo peri. Accentellini, è l'effetto sorprendente, non è tardi a conseguire, è l'effetto sorprendente, non è

0: non si trova, non si trova, non si trova, non si trova, non si trova, non si trova, non si trova, non si trova, non si trova, non si trova, non si trova, non si trova, non si trova, non si trova, non si trova, non si trova, non si trova, non si trova, non si trova, non
1: si trova,
0: non si trova, silenzio, hai silenzio, silenzio, oggi dispacciar l'amore è un affar geloso assai,
1: oh,
0: sicuramente è un affar geloso assai, in pace.

0: La lezione di gioco. La lezione di gioco.
1: E ver la metto in opera. Così per una prova.

0: va ben, così.
1: Ti porto a vivere, questo sia un mito. Ora la mia scopre, se non la vieni qua. Va ben, ora la mia scopre, se non la vieni qua. Che cosa provo a ridere,
2: cosa provo a ridere?

0: che matto, ho preso tu sei dal vino.
1: Ti avrei strozzato,
0: ridotto in brani, se in questo istante tu fossi in te, in fin che ho tempo.

Perché cantarvi all'età? Uditemi, signori, ho qua una canzonetta di fresco data fuori, vivace e graziosa, e gusto.

la Nina Condoliera e il senator Tre Denti. Barcarola, due voci. Attenti!

0: E qua il notaro che viene a compier l'atto di mia felicità.
1: Sia benvenuto.
2: Ti abbraccio e ti saluto, primo ufficiale reclutatore di bene.
3: Giunto il notaro, in marina viene.
2: Andiamo, mia bella Venere, ma in quelle luci tenere, qual veggo nuvoletta?
3: Niente, se egli non è presente, competa, non mi parla, mi ha vendetto.
2: Andiamo a segnar l'atto.

0: Le feste nuziali son piacevoli assai, ma quel che in esse mi dà maggior diletto è l'amabile vista del banchetto.
1: Ho veduto il notaro? Sì, l'ho veduto.

0: idol mio, non più rigore, fa felice un senator.
1: Voi qui, dottore?
0: Sì, m'han voluto a pranzo, qui siamo amici sposi, e mi diverto con questi avanzi.
1: Io son disperato, fuori di me son io, dottore. O dopo disse d'essere amato a prima di domani, adesso su due piedi.
0: Cospetto, matto, recipe l'elisir, il colpo è fatto.
1: E veramente amato sarò da lei.
0: Da tutte io te prometto, se anticipar l'effetto dell'elisir tu vuoi, bevine tosto un'altra dose. Io parto fra mezz'ora.
1: Caro dottor, una bottiglia ancora?
0: Ben volentier, mi piace giovare ai bisognosi. Hai tu danaro?
1: Ah, non ne ho più.
0: Mio caro, la cosa cambia aspetto, a me verrai subito che ne avrai. Vieni a trovarmi qui presso, alla pernice. C'hai tempo?

0: ecco il rivale, mi spettere la testa di mia mano.
1: Ebbene, che cos'ha questo baggiano? Ehi, ehi, quel giovinotto, cos'hai che ti disperi?
0: Io mi dispero, perché...

0: sia di tutto, ehi, signore! Qua, una croce, dai.
1: Una croce? Ne morino.

0: la gioia al mio comando, io distrillo il piacere, l'amore l'ambicco, come l'acqua di rose. E quel che adesso mi fa maravigliar, nel giovinotto, tutto portento io, del mio decotto.
1: Pazzie!
0: Pazzie, bollite! Incredula, pazzie! Sapete voi dell'alchimia il potere, il gran valore, dell'elisir d'amore della regina Isotta!
1: Isotta!
0: Isotta! Io noto ogni mistura ed ogni cotta!
1: Ascolto, e al mio marino voi disse l'elisir!
0: Ehi me lo chiese per ottenere l'affetto di non so qual crudele!
1: Ehi, tu!
0: L'anguiva e sospirava senza una di speranza e per avere una goccia del farmaco incantato

tempo, più da presso, su la testa. Tu sei cotta, io l'arco vinco, a quell'aria afflitta me sta. Se tu vuoi, sulla testa schizzinosa, se tu vuoi c'ho la ricetta, che domani guarir potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta, che domani guarir potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta, che domani guarir potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta, che domani guarir potrà.

prendi solo, prendi solo, non dice che le fermo di qua, che prendi. Sciagurata avresti d'ora di negare il suo valore.

Era una spesseria! Era meglio la fornella così qui dopo un cipello! Bruciare, cenere! Bruciare, cenere!

Eccola, o quale accresce beltà l'amor nascente, a far l'indifferente si seguiti così, finché non viene ella a spiegarsi

0: fronte, che peso al mio rivale l'armi presento.
1: Direi così, bel cuore, e conviene dar

0: sappiate che Nemolino è divenuto a un tratto il più ricco castaldo del villaggio, perché è morto lo zio.
1: Morto lo zio!
2: Io lo sapevo!
0: E lei sapeva anch'io! Ma quel che non sapete ne potreste sapere, che questo sovraumano elisir può in un momento

io vi lascio un gran tesoro, tutto è lui, salute, pelle, allegria, fortuna e oro.